0: La Fiebre del Merengue. Escúchalo los sábados desde las 17 horas, 5 de la tarde, por Futura 92.3, la preferida.
1: Grazie, un po' clota noce, cugno, che la da anni mattine, da chiudere il domingo. Una cosita io che devo appunto le bolobie, passate qua là, due carao. Passate con io, ti dirà.